Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: ore 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: WhatsApp Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

0: Love.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le 6 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, avete il bisogno di dedicare del tempo a voi stesse e a voi stessi, di ascoltare la voce interiore e definire bene alcuni desideri. Cercate di non essere troppo duri con voi, né eccessivamente critici riguardo al vostro lavoro. Toro, sarete pronti oggi ad affrontare qualsiasi problema riguardante la vita a due. Se siete single, potrebbe fare capolino nella vostra vita una nuova eccitante persona. Nel lavoro avete acquisito la fiducia necessaria e non avete più bisogno dell'appoggio dei colleghi. Gemelli, sarete oggi determinati a mettervi in gioco per raggiungere le vostre mete prestabilite. Per chi è single potrebbe essere il momento ideale per pianificare una vacanza emozionante. Cancro, nel lavoro sarete attivi e dinamici senza lasciarvi intimidire da chi tenta di farvi lo sgambetto. Con sicurezza e determinazione vi farete rispettare da tutti e tutte. Leone, un cielo illuminato da splendidi presagi benedirà il rapporto di coppia, sia di lunga data che di recente costituzione. In campo lavorativo le stelle vi daranno la grinta e la determinazione necessarie per realizzare i vostri obiettivi. Vergine, le energie nervose delle stelle potrebbero mettervi a dura prova, aumentando la vostra irritabilità e il desiderio di restare soli per tutta la giornata.

0: Nonostante ciò, cercate di mantenere la calma e di agire con determinazione. Bilancia, potreste oggi desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. È anche un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto pensato e desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine ad una relazione tossica, questo è il momento di farlo. Risolvendo subito questa situazione, potrete vivere l'estate senza problemi e in piena libertà. Alcuni progetti lavorativi spiccheranno il volo. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, allontanateli. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma prima di rinunciare a una proposta allettante. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario, le coppie che hanno resistito alle tempeste finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze. Sul fronte lavorativo, andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci, in amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quel che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 3 agosto 2026 è il giorno numero 215 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:26. I santi del giorno sono Santa Lidia e San Nicodemo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 agosto del 1778, sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1958, alle 23:15, lo USS Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. E nel 2020 a Genova viene inaugurato il viadotto autostradale San Giorgio, che sostituisce il precedente viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 agosto del 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, per la prima volta una nazionale africana vince l'oro nel torneo di calcio. Nella finale, arbitrata dall'italiano Pierluigi Collina, la Nigeria batte 3-2 l'Argentina di Crespo e Zanetti. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 agosto del 1976, Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Nel 1982, Nino D'Angelo rilascia il disco No jeans e una maglietta. E nel 2014 Ligabue è primo in classifica con Il muro del suono. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Bennett, nato a New York il 3 agosto 1926 e qui scomparso il 21 luglio 2023. È stato un cantante statunitense e considerato l'ultimo grande crooner americano. Compie oggi 63 anni James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica. Spegne 59 candeline Skin, cantante inglese, leader della band londinese Scancanensi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 agosto 2004 di Henri Cartier-Bresson, fotografo francese annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo. E il proverbio del giorno è: talvolta ci consola anche sol mezza parola.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9.750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con la possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio. Qualcosa non gira come voi.

0: Vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: Sull'altro fronte un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
2: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un campo per due auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
1: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani, che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori risorse pubbliche.
2: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
1: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Il 3 agosto porta una giornata pienamente estiva, con un cielo pulito, un sole deciso e con temperature in aumento già dal primo mattino, mentre nel pomeriggio il tempo resta stabile con qualche nube innocua sulle cime, mentre la sera torna fresca e limpida, una notte ideale per osservare le prime stelle cadenti di agosto.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ed ora passiamo alla pagina economica. Parliamo della conferma di Francesco Turcato alla guida di Confindustria Valle d'Aosta fino al 2028. L'Assemblea riunita ai Sogni ha approvato la proroga del mandato con un sostegno superiore ai 2/3 degli associati, sottolineando fiducia e continuità in una fase economica complessa. Turcato ha richiamato coesione e responsabilità per accompagnare le imprese del territorio. Confermata anche la squadra dei vicepresidenti e approvato il bilancio 2025.
2: Passiamo allo sport. Camilla Martinet chiude al 15° posto nella tappa svizzera di Coppa del Mondo Enduro ad Aletsch. Una foratura nella prima giornata e qualche problema fisico nel finale non le hanno impedito di ottenere il terzo miglior tempo italiano, chiudendo in 57 minuti e 57 secondi. La vittoria è andata alla britannica Ella Conoli.
1: Aperte le iscrizioni al 32° concorso mieli della Valle d'Aosta. Gli apicoltori hanno tempo fino al 28 agosto per consegnare i campioni al laboratorio dell'assessorato agricoltura. 6 le categorie in gara, dai mille fiori ai mieli monoflorali prodotti sul territorio. La premiazione è prevista il 25 ottobre, all'interno della Sagra del Miele di Châtillon, che quest'anno animerà il paese dal 24 al 26 ottobre.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: suo dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Sono le 9:02.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
4: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
5: Veniamo alla cronaca, sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno.
4: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
5: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi ritardi o il fallimento del negoziato.
4: Siamo allo sport. Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

lunedì 3 agosto, siamo ufficialmente entrati nel mese quello caldo, diciamo caldo nel senso non da un punto meteorologico, perché su quello abbiamo già ampiamente dato quest'anno, caldo da un punto di vista turistico, dal punto di vista, no, degli eventi, di tutta una serie di cose, è un po' il clou, no, di tutta l'alta stagione. Quindi ci siamo entrati ufficialmente, noi trasmettiamo anche oggi da Lidia al Carpe Giove, ricordiamo il numero per interagire con noi, 349 722 5831. Procederei però con un disco a questo punto, vai.

partire un po', fare le cose un po' al rovescio, partire da Torino. Torino Mirafiori Sud, furto shock nella farmacia, auto, questo leggo da Torino Today, auto utilizzata come ariete sfonda tutto. Bello l'ariete sfonda tutto, praticamente hanno usato un'auto per devastare tipo in realtà il retro della farmacia, non la vetrina, il retro, cioè il muro hanno tirato giù, incredibile, hanno rubato un'auto, una nota utilitaria di un gruppo che conosciamo a Torino molto bene, usata come ariete per sfondare la porta appunto sul retro e aprirsi un varco all'interno. Questo è successo giovedì scorso in via Farinelli, farmacia comunale 40. L'impatto ha divelto la porta, sventrato parte della parete, fatto crollare mattoni e calcinacci e una volta dentro i malviventi hanno messo a segno il furto e sono fuggiti, lasciando sul posto la vettura. Davanti all'ingresso posteriore la porta è rimasta a terra, l'hanno proprio distrutta, buttata giù, completamente distrutta.

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

E tra l'altro, scusami, poco fa parlavamo di questo colpo messo a segno da alcuni malviventi a Torino Mirafiori usando un'automobile come ariete sfonda tutto. Esatto. Non è neanche il primo caso, perché a marzo scorso c'era stato un tentativo di furto, in quel caso non è andato benissimo, in un comprooro di Borgaro torinese. Anche lì i ladri avevano usato un'auto come ariete, ma erano stati disturbati e alla fine il colpo era fallito, pur avendo loro provocato pesantissimi danni, ovviamente, perché gli hanno tirato giù praticamente vetrine, porte, qualunque cosa. Quindi è un metodo consolidato nel torinese, a quanto pare. Quindi siamo allo studio ormai dei metodi criminosi, cioè, sono quasi affascinato queste dinamiche assurde.

0: puntuale come ogni ora c'è il Music Box, quindi facciamo un tuffo all'indietro per riascoltare un grande classico della musica o della radiofonia. Prego. Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Ed era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349-722-5831, noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, o magari in tutti e due, chissà.

Poi, parlando di materie che ci interessano molto da vicino in Valle d'Aosta, c'è questa lettera che ormai è della settimana scorsa, però vediamola perché c'era un po' sfuggita. Una lettera promossa dall'amministratore delegato della CONI Acciai Speciali, che si chiama Massimiliano Burelli, che insieme ai produttori di acciaio ha scritto, diciamo così, all'Unione Europea per manifestare, insomma, la situazione di grande difficoltà in cui si trova il comparto siderurgico, soprattutto con un dito puntato sul tema, insomma, della concorrenza dai mercati orientali, in particolare quello indiano, da quello che riporta questa lettera, che sta diventando davvero complicato da sostenere per le realtà che ci sono appunto sul territorio europeo. C'è scritto questo, cioè bisogna rivedere lo scudo di salvaguardia, l'India è avvantaggiata, perché per come è stato, diciamo così, impostato adesso finirebbe per avvantaggiare l'India, secondo quanto viene appunto denunciato. Poi le nuove norme, ricordiamo, che prevedono per ogni paese una quantità riservata di acciaio importabile in Europa, e quindi, insomma, rispetto alle precedenti regole, per fare un esempio, la riduzione dell'import dal Regno Unito è del 56% e del 41% per esempio dalla Svizzera. Dall'India invece il taglio è appena del 27%, quindi sfruttando i meccanismi delle norme, essendo stato il primo paese a aver esaurito la quantità massima di prodotto esportabile nell'Unione, l'India ha potuto comunque vendere acciaio per un altro 9%. Risultato, per gli indiani alla fine il taglio effettivo è stato appena del 19%. Se pensate che il Regno Unito ce l'ha avuto del 56%, tutto un po' assurdo, insomma, questo.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: La giostra.
2: Musetto davanti, il muso. Fotografia, corto muso.

Ah, parliamo ancora di qualche numero, di qualche dato, in questo caso sul PNRR, perché è arrivato un altro, diciamo così, rapporto, un aggiornamento a luglio del monitoraggio del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che insomma di fatto in Valle d'Aosta questo finanziamento è concluso per stato di attuazione dei progetti e si è attestato alla fine questo numero sul totale dei progetti presentati, insomma finanziati col PNRR, al 18,4%, cioè solo il 18,4% dei progetti è stato in effetti, ha raggiunto, diciamo così, lo stato di attuazione ed è stato concluso. La media nazionale è più alta, ve lo dico subito, siamo sotto dell'8%, perché a livello nazionale, sempre su base regionale, siamo sul 26,2% dei progetti conclusi, ripeto, sempre a luglio, secondo il monitoraggio. Il finanziamento complessivo è di 582 milioni e rotti di euro, stiamo parlando di tutto quasi 1900 progetti, di cui 208 progetti in capo alla regione per un valore di 108 milioni e 571 progetti, anche se per un valore complessivo più basso, in capo ai comuni, quindi 73 milioni.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Iniziativa già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'UE, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
1: Medio Oriente, Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che ci sia un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito il presidente americano parlando con i media sull'Air Force One. L'Iran, ha detto Trump, sapeva che l'attacco americano in cantiere sarebbe stato il più grande dalla seconda guerra mondiale.
2: Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerea Diana. Al momento del disastro il velivolo della flotta stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e requisiti operativi applicabili.
1: Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei tre indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare due imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
2: Un'esplosione è stata registrata invece la scorsa notte all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio VIII in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La deflagrazione ha causato danni importanti col portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Non risultano esserci feriti, mentre non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.
1: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi, su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Intanto, il periodo di Ferragosto si conferma essere il culmine dell'estate turistica nel nostro paese. Secondo le stime pubblicate da CNA Turismo e Commercio, dall'inizio del mese e fino al 23 agosto, si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni dei quali sono italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Leggendo un lungo e affascinante articolo di Nathaniel Herzberg pubblicato su Le Monde e dedicato al cuculo, ho sorriso. Il motivo è che in Italia diciamo cucù quando giochiamo con i neonati, a dire la verità lo si fa un po' nelle diverse lingue. È un gioco che ogni genitore o nonno o educatore propone ai piccolini. Ci si copre il volto con le mani e poi si riappare all'improvviso. Un gesto banale che rappresenta un piccolo capolavoro educativo. Lo spiegava Jean Piaget, tra i 6 e i 9 mesi, il bambino sta sviluppando il concetto di permanenza dell'oggetto, scopre cioè che persone e cose continuano ad esistere anche quando non sono visibili. Il cucù diventa una palestra cognitiva ed emotiva fatta di sorpresa, fiducia e rassicurazione. Il nome ovviamente richiama l'orologio cucù, l'uccellino che compare d'improvviso accompagnato dal suo caratteristico verso. Poi però c'è il vero cuculo e emerge lo stupore. Herzberg lo descrive come uno degli animali più sorprendenti. uno stratega evolutivo, maestro dell'inganno, una specie che da oltre 2000 anni affascina filosofi, naturalisti e scienziati. Già Aristotele ne dava un giudizio durissimo, definendolo un animale vile e codardo. La ragione è nota, il cosiddetto parassitismo di covata. La femmina depone il proprio uovo nel nido di un'altra specie, lasciando che siano altri genitori a covarlo e allevare il piccolo. La storia diventa ancora più sorprendente quando si osserva ciò che accade dopo la schiusa. Il pulcino del cuculo nasce spesso per primo e, guidato dall'istinto, elimina dal nido le altre uova o gli altri piccoli, assicurandosi tutte le cure e tutto il nutrimento disponibili. Un comportamento che agli occhi umani appare crudele, ma che in natura rappresenta una strategia evolutiva. Incredibile è il modo con cui la femmina pianifica l'inganno: sceglie il nido giusto e la specie ospite, attende il momento esatto in cui deporre il proprio uovo in pochi secondi senza essere scoperta. Pensate che alcuni studiosi suggeriscono che il maschio possa collaborare con la femmina nell'individuazione del nido ideale, come se esistesse una forma di cooperazione strategica nella scelta della vittima. Da migliaia di anni osserviamo la natura, lo facevano i nostri antenati nel Paleolitico, perché dalla capacità di leggere il comportamento degli animali dipendeva la sopravvivenza. Lo testimoniano le straordinarie pitture rupestri di Lascaux e Altamira, dove bisonti, cervi e cavalli sono rappresentati con una precisione anatomica sorprendente. Capita oggi con strumenti infinitamente più sofisticati, telecamere nascoste, droni, biotelemetria, sensori satellitari, idrofoni subacquei e sistemi di intelligenza artificiale. La conoscenza in tutti i settori nasce sempre dall'osservazione, primi i fatti, poi le interpretazioni, infine le decisioni. La natura continua a ricordarcelo, persino attraverso un animale tanto controverso come il cuculo.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

la notizia, le notizie che ci ha dato la redazione, che ringraziamo come al solito per tenerci sul pezzo a livello nazionale. Entriamo nella seconda ora. Numero per interagire con noi, vai subito: 349 722 5831, sempre meglio via WhatsApp.

allora, non per gettare ulteriore benzina sul fuoco, ma ci sarebbe uno studio che ci dimostra che le difficoltà economiche fanno invecchiare prima il cervello. Questo hanno dimostrato alcuni scienziati. Adesso sono anche curioso, perché poi vedi, io vedo queste notizie qua, no? Penso, ma che cagata. E poi però ci devo cliccare sopra e devo leggere. Anche in questo caso lo studio è stato condotto su popolazione britannica, oltre 3.000 britannici, che si sono sottoposti a questo studio dell'University College di Londra. Il cervello invecchierebbe più in fretta quando si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Beh, certo, ma non mi dire, le preoccupazioni fanno invecchiare prima, ma no, che cosa strana, no? A causa di un'infiammazione causata dallo stress cronico dovuto alle persistenti difficoltà economiche. Quindi persone con difficoltà di questo tipo, un basso reddito, nella prima età adulta e nella mezza età ottengono risultati peggiori dei test cognitivi fatti a 53 anni. Quindi questo dimostrerebbe appunto che c'è un invecchiamento precoce.

0: La giostra.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.
3: CIDAC.

0: Quindi la scienza ci dice che se abbiamo difficoltà economiche, facciamo fatica a arrivare al fine del mese, invecchiamo prima. Questo, insomma, secondo vari studi, in realtà non solo uno, e l'associazione tra queste due cose, cioè peggior salute cerebrale in età avanzata e difficoltà finanziarie, sarebbe più forte negli uomini, nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile e in coloro che presentano una variante del gene APOE, che è associata anche a un maggior rischio di Alzheimer. Peraltro, segnaliamo, nei nostri risultati, dice la coordinatrice dello studio, che si chiama Pravita Patalei, non lo so, suggeriscono che sostenere le persone con difficoltà economiche e ridurre la povertà cronica potrebbe contribuire anche a prevenire in futuro il declino cognitivo e i casi di demenza. Quindi avrebbe anche delle ricadute positive sul sistema sanitario, perché poi queste persone giustamente vanno prese in carico.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Avete presente quando vi parlano di dieta mediterranea? Che noi siamo italiani, non siamo convinti che sia la dieta che tutti noi più o meno facciamo. Bene, secondo uno studio, in realtà solo il 10% degli italiani seguirebbe la dieta mediterranea tradizionale, che è andata a larga parte perduta, e addirittura, sempre secondo questo studio, avremmo in assoluto i bambini più sovrappeso di tutta Europa, cosa che ovviamente sarebbe incompatibile con una dieta che è considerata ancora oggi, insomma, una delle formule migliori, no, per mantenersi dentro un range anche di peso e di salute ottimale. Ne parliamo tra poco, perché insomma c'è il parere anche di un italiano, quindi insomma si chiama Walter Longo, direttore del Longevity Institute, l'Università della California del Sud, che parla proprio di come si sia persa questa buona tradizione alimentare.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Beh, questo musicalmente è sicuro uno dei momenti più attesi della giornata, secondo solo al disco libero, ovvero il Music Box, col quale ci colleghiamo subito. Music Box.
1: La Commissione europea ha multato AliExpress per 550 milioni di euro per violazioni del Digital Services Act. Secondo Bruxelles, la piattaforma non avrebbe impedito la vendita di prodotti illegali e contraffatti, mettendo a rischio i consumatori. Federconsumatori accoglie la sanzione e chiede più controlli e campagne informative. AliExpress dovrà presentare un piano correttivo entro ottobre 2026. Chi acquista prodotti pericolosi online è invitato a segnalarli alle autorità e agli sportelli Federconsumatori.
2: Il presidente di Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto dello Studio Universitario, Emilio Di Marzio, ha partecipato alla riunione inaugurale del Forum Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro Territori, Economia, Rappresentanza, il nuovo spazio di confronto dedicato ai territori. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, guidato da Renato Brunetta, punta a valorizzare le aree interne e rafforzare la coesione. Di Marzio ha ricordato il ruolo degli enti per il diritto allo studio nel contrasto allo spopolamento, grazie alle residenze universitarie finanziate dal PNRR. Nei prossimi mesi saranno inaugurate nuove strutture nell'entroterra, a sostegno dello sviluppo locale.
1: È stato presentato a Roma, nella Sala Zuccari del Senato, il nuovo position paper sui tumori neuroendocrini. Il documento, promosso dal senatore Guido Quintino Liris e redatto da istituzioni, clinici e associazioni dei pazienti, punta a rafforzare i percorsi diagnostico-terapeutici e ridurre le disuguaglianze territoriali. L'obiettivo è garantire diagnosi più tempestive e un accesso appropriato alle innovazioni. Il paper, sostenuto da Ipsen, chiama a raccolta istituzioni nazionali e regionali per migliorare la presa in carico dei pazienti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Allora, parrebbe di sì, parrebbe proprio che la dieta mediterranea sia andata perduta, so perché c'è la base di Ritorno al Futuro sotto, non è chiaro questo, ogni tanto partono basi. Possiamo tornare seri, scusate. Parlando di alimentazione, c'è una roba anche interessante, c'è il parere di un professorone di quelli proprio di stirpe, che si chiama Walter Long, insegna in California, insegna al Longevity Institute della California, e ha parlato proprio della dieta mediterranea come di un lontano ricordo per gli italiani. Una ricerca della BBC, che non sapevo facesse anche ricerche, pensavo fosse un emittente, vabbè, ci vogliamo credere. Quindi insomma, questo è un po' il tema. Abbiamo anche, a quanto pare, i bambini più sovrappeso d'Europa, bambini e adolescenti in assoluto più sovrappeso d'Europa. La dieta mediterranea tradizionale è andata perduta, solo il 10% degli italiani la continua a seguire, dice Walter Longo. Ricordiamo sempre che la dieta moderna italiana dovrebbe essere quella mediterranea, ma secondo lui è ormai basata sulle 5 P: pizza, pasta, patate, proteine e pane. Quindi questo un po' ti fa capire anche poi i dati sull'obesità. In alcune zone della campagna oltre il 40% dei bimbi tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. In particolare abbiamo una città che è quella di Ponticelli, alla periferia di Napoli, che ha un poco invidiabile primato come una delle capitali mondiali dell'obesità infantile. Un dato allarmante, secondo il professor Longo, in un paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea, dice pure oggi questi dati, secondo l'OMS, sono dati OMS, dicono totalmente il contrario. Si legge nella ricerca, che cita anche il caso di questo Salvatore, insomma, non so chi sia, povero Salvatore, che a 17 anni pesa 170 kg e non riesce a camminare. Non so chi è questo Salvatore, gli mandiamo un grande abbraccio. Dai, poverino, adesso so perché viene citato proprio questo qua. Ho preso uno, cioè così. Quindi insomma, questo è il tema. Al momento abbiamo perso, a quanto pare, questa buona abitudine. Va bene, questo lo dice la BBC, voglio dire, non è che proprio nel Regno Unito abbiano, cioè sul cibo, ragazzi, adesso va bene tutto. Adesso mi incazzo, scusa, adesso faccio anch'io l'italiano medio.

0: I panini delle stazioni di servizio italiane io ci metterei la firma, a volte anche nei ristoranti, a volte anche lì, alziamo anche il livello, quindi non lo so.
1: La giostra.
2: Mi è arrivata la botta di colpo.
3: Bellissimo pubblico.

0: La giostra.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Nonostante Instagram ci abbia fatto un po' pensare di poter arrivare un po' dappertutto nel mondo, siamo anche in periodo insomma turistico, esistono dei luoghi nella terra che sono vietati e che non avremo mai, o almeno al momento, poi chissà in futuro, il permesso di visitare. Alcuni posti che in teoria non si può, però adesso vanno verificate secondo me alcune di queste cose. Però vediamo questo elenco che viene stilato da CNC Media. Per esempio, beh, questa sì è vera, l'isola di North Sentinel vicino all'India, che è vietata per proteggere la popolazione, che è una tribù indigena che vive isolata dal resto del mondo. Si chiamano i sentinelesi. Nessuno o comunque pochissimi li hanno incontrati. Avvicinarsi è illegale e anche pericoloso perché loro non avrebbero le difese immunitarie per sopravvivere a un contatto appunto con chi proviene dalla terraferma. Quindi in questo caso non si può andare lì, perché se è un paradiso terrestre giustamente glielo lasciamo loro. Poi c'è una tomba sotterranea che sta in Cina. Avete presente l'esercito di terracotta, il famoso esercito di terracotta cinese? Benissimo, quello si può visitare tranquillamente, si può vedere, ma quello che non si può vedere è il mausoleo del primo imperatore cinese, perché è sigillato vicino a dei fiumi sotterranei di mercurio, quindi non si può. Si chiamava Qin Shi Huang, quindi non si può assolutamente vedere. Poi ancora in Bhutan hanno deciso ormai da un po' di vietare il turismo per rispetto delle credenze locali di una delle montagne più alte al mondo, che è il Gangkar Puensum, pronunciato malissimo, ma ci siamo capiti. Le credenze locali sono queste: secondo gli abitanti il luogo ospiterebbe spiriti e fantasmi che non vogliono essere disturbati. Non sono gli unici luoghi, ce ne sono altri che vediamo tra poco.

continuerei nell'esplorazione dei luoghi del mondo al momento inaccessibili, poi vedremo in futuro, secondo me accederanno alcuni di questi. Ce n'è un altro, vabbè, questo, vabbè, posso dirti, l'archivio apostolico Vaticano, va bene, è inaccessibile per volere, evidentemente, no, per politica del Vaticano, riservato unicamente a poche persone accreditate solo per documenti specifici. Vabbè, questo è un luogo che non è proprio, cioè, è più che altro un qualcosa di simbolico, insomma. E poi ancora c'è per esempio l'Ilha de Queimada Grande in Brasile, chiamata anche Snake Island, piena di serpenti molto velenosi, queste vipere endemiche che si chiamano Botrops insularis, possono entrare solo la marina brasiliana e alcuni ricercatori che vengono autorizzati, se no è molto pericoloso, quindi è stato vietato a tutti. E poi ancora c'è questo luogo che si chiama The Global Seed Vault, Svalbard, Norvegia. È il deposito, diciamo così, dove vengono conservati, uno dei depositi, non è l'unico, tutti i semi delle piante sulla Terra che in caso di apocalisse, vabbè, so questo, aiuterebbero la civiltà umana a rifondare il pianeta. Vabbè, questo è più per motivi scientifici, credo, che per motivi post-apocalittici. Comunque, vabbè, questo è un altro luogo che secondo CNC Media, appunto, non si può visitare nel mondo, uno dei pochi.

0: giostra. Sono le 11 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
2: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
3: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
2: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
3: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
2: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vaselina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Enrica Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Bene, molto bene. Lunedì anche per noi, lunedì di inizio agosto anche per noi. Adesso con calma riprendiamoci dopo le notizie. Qui ancora a parlare insomma insieme ai nostri ascoltatori fino alle 12. 349 722 5831 per interagire con Top Italia.

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Il 3 agosto porta una giornata pienamente estiva, con un cielo pulito, un sole deciso e con temperature in aumento già dal primo mattino, mentre nel pomeriggio il tempo resta stabile con qualche nube innocua sulle cime, mentre la sera torna fresca e limpida, una notte ideale per osservare le prime stelle cadenti di agosto.

Questa riguarda soprattutto gli esperti, no, ma insomma i curiosi di un mondo che è quello dei prodotti di larga distribuzione, e ce n'è uno in particolare, una bevanda, no, diciamo la Coca-Cola. Coca-Cola la cui ricetta è sempre stata un po' un mistero. In realtà è stata trovata una sorta di ricetta simile che in Italia veniva realizzata nell'Ottocento per alleviare la stanchezza, e a quanto viene riportato insomma da alcuni esperti avrebbe gli stessi ingredienti della Coca-Cola, cioè gli stessi ingredienti. Secondo la ricostruzione storica, pochi anni più tardi, alla fine il farmacista americano John Stitt Pemberton avrebbe utilizzato per quella che si chiamava French Wine Coca all'inizio, e poi è diventata la celebre bevanda che tutti noi oggi conosciamo. In realtà è un'antenata questa, risalente all'Ottocento, scoperta a Firenze, nel convento San Marco a Firenze. Qui un documento trovato e rimasto nascosto per oltre un secolo nell'archivio dell'antica farmacia, che conterrebbe una ricetta dell'antenata della Coca-Cola. Cioè viene fuori che l'abbiamo inventata noi, come il telefono, si sono presi merito loro.

Beh, allora vediamoli questi ingredienti misteriosi dell'antenata della Coca-Cola che è stata trovata a Firenze, che risalirebbe all'Ottocento ed era una sorta di bevanda che serviva a far passare la stanchezza. Era una sorta di prodotto farmaceutico, anzi proprio lì veniva venduta. Quindi il foglietto ritrovato, un reperto storico importante, descrive questo elisir vinoso ricostituente, un tonico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, i mal di testa e le debolezze dovute all'età. La ricetta è a base di 30 grammi di noce di cola, 10 grammi di foglie di coca boliviana infuse, mazza, in un litro di misto alcolico, ingredienti forse arrivati tramite i missionari che in quel periodo, parliamo dell'Ottocento, erano in America Latina e in Africa. Insomma, dice l'uomo che ha trovato questo documento, comunque importante a modo suo, che si chiama Manuel Russo, che è il rettore del convento di San Marco, dice: mi sono trovato di fronte a questa antica pubblicità di questo elisir mentre consultavo il nostro archivio. Ho approfondito e ho scoperto che era uno dei prodotti più richiesti della farmacia dei frati.

0: torna il Music Box, che è un momento dedicato al passato, dedicato a un classico della radiofonia, quindi colleghiamoci.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

C'è sempre ottima qualità nel disco libero, anche in questo caso uno addirittura Joe Cocker con You Can Leave. Mentre l'opzione numero 2 sono gli Shivari con Good Night Moon.

0: Insomma, due belle opzioni, due generi molto diversi. Uno se volete Joe Cocker, due se volete gli Shivari. 349-722-5831 il numero per interagire con noi.
1: La giostra Top Italia.

0: call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio, la Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong dove affronteranno il Chelsea e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Molto bene, torniamo al 2000 proprio spaccato e risentiamo questa Good Night Moon, Shivering.

sempre un suo fascino comunque questa Good Night Moon degli Shivari, che purtroppo non esistono più. Sono stati un gruppo statunitense attivo fino al 2007, 4 dischi pubblicati. Ovviamente questa rimarrà un po' la loro hit più famosa. L'abbiamo sentita come disco libro di oggi.

0: direi che possiamo salutarci qua per oggi. Ci salutiamo qui, appuntamento domani dalle 9 in poi dall'Ideal Car. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao, ciao.
1: La giostra.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
1: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha costruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
2: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
1: La cronaca: un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
2: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate, precipitazioni irregolari.
1: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

0: Ed ora passiamo alla pagina economica. Parliamo della conferma di Francesco Turcato alla guida di Confindustria Valle d'Aosta fino al 2028. L'Assemblea riunita a Isogne ha approvato la proroga del mandato con un sostegno superiore ai 2/3 degli associati, sottolineando fiducia e continuità in una fase economica complessa. Turcato ha richiamato coesione e responsabilità per accompagnare le imprese del territorio. Confermata anche la squadra dei vicepresidenti e approvato il bilancio 2025.
1: Passiamo allo sport. Camilla Martinet chiude al 15° posto nella tappa svizzera di Coppa del Mondo Enduro ad Aletsch. Una foratura nella prima giornata e qualche problema fisico nel finale non le hanno impedito di ottenere il terzo miglior tempo italiano, chiudendo in 57 minuti e 57 secondi. La vittoria è andata alla britannica Ella Conoli.
0: Aperte le iscrizioni al 32° concorso mieli della Valle d'Aosta. Gli apicoltori hanno tempo fino al 28 agosto per consegnare i campioni al laboratorio dell'assessorato agricoltura. 6 le categorie in gara, dai mille fiori ai mieli monoflorali prodotti sul territorio. La premiazione è prevista il 25 ottobre, all'interno della Sagra del Miele di Châtillon, che quest'anno animerà il paese dal 24 al 26 ottobre.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta. Vai, script.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
2: Sulla fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
3: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia, inondata dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
2: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
3: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere.
2: Il calcio: la Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Colomuani e Alej Begovic, ci si concentra sulla porta. Con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain, resta Vicario il nome caldo.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Music Box. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine ribattezzata Il Diavolo cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria.

18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Sono le 14 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
1: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
2: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
1: Un almanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
2: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
1: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario, lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
2: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
1: È tutto, alla prossima edizione.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Commissione europea ha multato AliExpress per 550 milioni di euro per violazioni del Digital Services Act. Secondo Bruxelles, la piattaforma non avrebbe impedito la vendita di prodotti illegali e contraffatti, mettendo a rischio i consumatori. Federconsumatori accoglie la sanzione e chiede più controlli e campagne informative. AliExpress dovrà presentare un piano correttivo entro ottobre 2026. Chi acquista prodotti pericolosi online è invitato a segnalarli alle autorità e agli sportelli Federconsumatori.
2: Il presidente di Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto dello Studio Universitario, Emilio Di Marzio, ha partecipato alla riunione inaugurale del Forum Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro Territori, Economia, Rappresentanza, il nuovo spazio di confronto dedicato ai territori. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, guidato da Renato Brunetta, punta a valorizzare le aree interne e rafforzare la coesione. Di Marzio ha ricordato il ruolo degli enti per il diritto allo studio nel contrasto allo spopolamento, grazie alle residenze universitarie finanziate dal PNRR. Nei prossimi mesi saranno inaugurate nuove strutture nell'entroterra, a sostegno dello sviluppo locale.
1: È stato presentato a Roma, nella Sala Zuccari del Senato, il nuovo position paper sui tumori neuroendocrini. Il documento, promosso dal senatore Guido Quintino Liris e redatto da istituzioni, clinici e associazioni dei pazienti, punta a rafforzare i percorsi diagnostico-terapeutici e ridurre le disuguaglianze territoriali. L'obiettivo è garantire diagnosi più tempestive e un accesso appropriato alle innovazioni. Il paper, sostenuto da Ipsen, chiama a raccolta istituzioni nazionali e regionali per migliorare la presa in carico dei pazienti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: e nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto?
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto. Può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: E qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già, direi che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea, annessa alla Russia, e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
2: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
3: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
2: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, o luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

Ring ring, suona il campanello, io rispondo subito. Buon pomeriggio, good afternoon, buon inizio di questa settimana, lunedì 3 agosto 2026, 15:09, inizia Break On in questo nuovo mese.

5831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me. Come sempre stiamo insieme fino alle 18, dalle 15 alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara.

Public con Invincible, e ci sentiamo un po' invincibili oggi come ci cantano i War Republic. Fatemelo sapere al 349 7225 831. Prima ho detto camminare qui a Milano è pericoloso perché fa caldo in primis, poi non c'è tanta gente.

Però voi dovete scaricare in questo momento l'applicazione Radio Vidia Network, quella che vi tiene sempre compagnia H24. Potete selezionare la vostra musica preferita in base alle vostre esigenze e soprattutto in base al vostro mood. Potete skippare da una radio all'altra, fare un po' di zapping come se fosse una TV a tutti gli effetti. E poi chiocciola Top Italia Radio è il nickname, ci trovate proprio così, sia su Instagram che su Facebook. I Train.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Secrets. Sono le 15:21, scoccati proprio in questo istante, lunedì 3 agosto 2026, ci trasferiamo in una spiaggia campana perché nelle ultime ore Zoyer è stato protagonista di uno sketch davvero interessante e entusiasmante proprio in una spiaggia campana. Si trovava in spiaggia in un momento di relax totale, lontano un po' dalla folla, lontano dalle persone, quando gli si è avvicinata una famiglia che gli ha chiesto semplicemente di fare un selfie, visto che la famiglia aveva dei figli. E il problema è che inizialmente l'artista sembrava un po' scarbato, ha rifiutato quasi questo semplice click, perché poi quanto ci vuole per fare una fotografia? Invece no, è stato molto disponibile, fa: ma che, non, nessuna foto, venite qui, chiacchieriamo un po' insieme sotto il mio ombrellone. Non è una bad idea, alle Farben.

direttamente dall'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016 alle Farben con Bad Idea. Se non è stata una brutta idea quella che ha avuto proprio un lampo di genio il nostro gioiello, perché ha invitato sotto il suo ombrellone una famiglia, i suoi fan, e ha fatto questa bellissima chiacchierata. Poi, come succede in questi casi, è stata ripresa con un video amatoriale che poi si è diffuso in rete. Lui stesso lo ha diffuso, adesso non so come è andato, però forse è stato diffuso dalla famiglia sì in questione, protagonista di questa bellissima chiacchierata. Inizialmente sembrava un po' scorbutico, sgarbato, no, anche perché ha esordito: no, non facciamo questa foto. E infatti poi ha proseguito dicendo: no, vorrei un qualcosa di più, non vorrei un semplice scatto fotografico. È stato molto gentile, sono pochi, anche perché si trovava in modalità relax e insieme, adesso non so se era solo oppure in compagnia della fidanzata, della famiglia, questo non lo so, dovrei fare delle ricerche più approfondite. Complimenti alla disponibilità vera e propria del nostro Jolier. Prima del Music Box c'è Damiano David con The First Time.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: questa invece all'inizio della canzone, non so se avete ascoltato, dice "Ehi Katy Perry, ehi Migo, con buon appetit". E magari state pranzando adesso, sono le 15:38 minuti, tutto è possibile, magari vi siete svegliati tardi, avete fatto colazione tardi, siete in modalità vacanza, quindi state pranzando adesso, buon appetito. Oppure magari c'è un'altra categoria di persone, quella più vicina a me, sta facendo merenda adesso. 349 7225 831, a qualsiasi pranzo, merenda, buon appetito. Lunedì 3 agosto 2026, state ascoltando Break On e adesso parliamo di Ariana Grande. Ha svelato a tutti di concedersi una pausa lavorativa per sottrarsi alla pressione mediatica. L'artista concluderà il suo imponente Eternal Sunshine Tour il 1 settembre a Londra e poi si fermerà un attimino, non si sa ancora per quanto.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

settembre a Londra per poi prendersi una pausa a causa pressione mediatica. Chi lo avrebbe mai detto, nel 2026 ormai siamo tutti esposti ad una pressione mediatica davvero davvero forte da tutti i punti di vista, quindi rinuncerà anche al suo esordio teatrale nel West End britannico programmato per l'estate 2027. Quando uno non riesce, è giusto fermarsi un attimo per guardare quello che si è fatto per poi magari riprendere.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

puntata di Break On si è conclusa sulle note di Tonight, Anna, e poi ci ha anche regalato una collaborazione tutta femminile composta da Lady Gaga e Ariana Grande. Neanche farlo apposta, stavamo parlando di lei negli ultimi

questo nuovo progetto musicale e lei dice stop, non voglio più leggere questi commenti, preferisco prendermi una pausa. Noi non ci prendiamo una pausa, Gwen Stefani, Somebody Else, poi linea alla redazione, poi torniamo.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
1: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat sul rapporto migrazioni interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica. Si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
2: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
1: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
2: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Soutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
1: Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: interagire insieme a me, digitatelo sulla tastiera del vostro smartphone e inviatemi tutto quello che desiderate. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra radio preferita a seconda del vostro mood, a seconda delle vostre esigenze. Poi per le persone più digital ci sono i nostri contatti social, Instagram e Facebook, @ Top Italia Radio. Tutto molto semplice, altre due ore insieme, perché Bricon prevede 3 ore dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì, insieme in mia compagnia. Io sono Chiara, tante notizie, tante news. Dopo aver parlato di Ariana Grande, continueremo a parlare di buona musica. Quella non può mai mancare. Ora c'è Francesco Cabbani con Viva la vita, così com'è, viva la vita finché ce n'è. Il titolo è molto semplice, viva la vita.
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: 10 minuti lunedì 3 agosto 2026 e a breve qui a Brecon parleremo di un animale che sta conquistando il mondo del web. Sapete, ogni settimana c'è un animale diverso che conquista il cuore delle persone e diventa una mascotte. Vuoi diventare mascotte per una settimana? Trasforma il tuo animale in una star. Ecco, questo potrebbe essere l'annuncio pubblicitario che un giorno forse troveremo nei diversi banner di Instagram. Rimanete lì, a breve Cannarino con il caschetto.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

successo di Bruno Mars con That's What I Like, che continua a far parlare il suo romantic tour. 16-18 minuti, ora un attimo mettiamo da parte la musica e i progetti musicali.

trend, la facciamo diventare tendenza e voi penserete: ma sì, questo canarino sarà stato ideato con i diversi software contenenti l'intelligenza artificiale. No, niente di tutto questo, perché è una razza vera e propria selezionata in Inghilterra quasi 100 anni fa. Si chiama Gloucester Corona, il suo aspetto è come ve lo immaginate. Appena vi ho detto canarino con il caschetto, avete pensato a quell'immagine, avete associato queste due frasi a quell'immagine? Sì, più un piccolo uccello con il ciuffo rotondo e

sono tante le persone che stanno inviando ad amici e parenti questo canarino con il caschetto, perché magari trovano una certa somiglianza, assomigli proprio a questo canarino per questo ciuffo rotondo, arrotondato, che ricopre tutta la testa e crea un effetto, in particolare un taglio di capelli degli anni 70. È simpatico, buffo, insolito. Molti hanno pensato, ma sì, molto semplice, è stato un effetto creato dall'intelligenza artificiale. Niente di tutto questo, si tratta proprio di una razza originaria dell'Inghilterra, selezionata intorno al 1925. Il Gloster Corona è una delle razze ornamentali più apprezzate dagli allevatori e dagli appassionati di ornitologia. Dimensioni compatte, temperamento vivace, quell'aspetto inconfondibile che lo rende riconoscibile al primo sguardo. Io non so se mentre avete selezionato sui social Gloster Corona avete visto l'aspetto, divertitemi, inviatelo ad amici e parenti e diteli proprio: tu assomigli al canarino con il caschetto. 349 7225 83

molto oscuro, spiegano diversi tabloid. L'attrice ha praticato nel corso della sua vita diversi sport giovanili, in particolare il calcio. È stata recuperata questa foto d'epoca in cui si intravede la star con la divisa societaria e gioca a calcio per strada su in campetti locali. Ma sapete, questa sua passione per lo sport è stata tramandata dal padre, perché è insegnante di educazione.

insegnante di educazione fisica e lui aveva un sogno, sperava che sua figlia intraprendesse la carriera nel basket agonistico. Oltre al pallacanestro, al pallone, perché c'è questa foto d'epoca che è diventata virale nelle ultime ore in cui si intravede Zendaya con la divisa di calcio, l'attrice si è cimentata per un periodo anche nell'atletica leggera. Nonostante le insistenze e gli stimoli dell'ambiente familiare, la futura star ha

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alai Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta alla Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, tre azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigspor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

lo avete visto. E poi è uscito anche l'altra perla cinematografica tanto attesa, Odissea. Aspetto, non spoiler mi raccomando, soltanto delle semplici recensioni. Sì, mi è piaciuto, mi aspettavo un po' di più. Odissea

L'ultimo successo di Benson Boone si intitola Mr. Electric Blue e stavamo festeggiando non sulle note di Mr. Electric Blue ma

L'estate non vale, e anche questa La testa gira è un motivetto davvero interessante che c'entra nella testa. Ecco, volevo evitare questo gioco di parole, ma ogni tanto succede. Ora c'è Beyoncé con Tessa Oldham, ci trasformiamo per un attimo in dei cowboy, poi ritorniamo seri, linea alla redazione, e poi un'altra ora insieme a

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
3: Ora la cronaca: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
2: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno. Da una prima ricostruzione, due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato.
3: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong si è scatenata intorno alle 15.45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
2: Lo sport: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
3: Ed è tutto, a più tardi.

esattamente le 17:08, lunedì 3 agosto 2026, e rubo il titolo di Noemi e Vito e rivolgo a voi la domanda: voi cosa fate questa sera? Non funziona tanto bene con voi? 349-7225-831, aspetto i vostri messaggi a questo numero, digitatelo sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare sempre all'interno del vostro smartphone, all'interno del vostro tablet, ecco perché anche il tablet, oppure seguiteci i nostri canali social, sono Instagram e Facebook, chiocciola Trop Italia Radio, lì trovate tutti gli aggiornamenti del caso, potete mettere mi piace, potete interagire, potete scrollare, potete fare tutto quello che desiderate. Un'altra ora con me, io sono Chiara, ora c'è Francesco Renga, ci porta indietro al 2017, nuova luce, sì!

ragione Francesco Renga, tutto corre troppo veloce. Nuova luce, infatti siamo già al 3 agosto 2026, chiudiamo gli occhi un attimo, facciamo un bel tuffo in piscina e magicamente ci troviamo già a settembre. Funziona un po' così ormai l'orologio biologico, l'orologio terrestre, sono le 12 certo, Chiara, sono le 17 e 12 minuti, questi sono gli effetti del caldo, forse è giunto il momento di parlare di tendenze. Come sapete non c'è break on senza trend, a breve parleremo di un trend culinario davvero gustoso. Rimanete lì, anzi potete nel frattempo fare pausa con un gelato perché il trend parlerà proprio di gelato. Prima però facciamo un tuffo all'estate del 2022, parlavamo di lui, Fred De Palma, insieme

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

sul gelato piuttosto che sul sushi. E adesso cambiamo la formula, la passiamo sul lato più dolce, ovvero il gelato. Questa è la nuova tendenza dell'estate 2026. Questa tendenza ti permette di mangiare tutti i gelati che si vogliono. L'unica controindicazione è se sei a dieta. Ecco, se siete a dieta in questo periodo, magari siete a dieta per la prova costume, ecco, evitate di fare questo tipo di formula. La si trova in diverse gelaterie, in particolare nel Piemonte, a Torino, a Cuneo. Gelati non stop per 12 euro. Qui si serve il latte a gelato fatto con latte vaccino fresco, senza addensanti e coloranti. Ecco, non troppa pubblicità, meno comunque all you can eat for ice cream.

Giusy Ferreri e Sean Paul. E se Giusy Ferreri stava cercando un mare calmo nella calca, noi stiamo cercando le gelaterie che aderiscono a questo All You Can Eat for Ice Cream. Quindi quello che succede all'interno di ristoranti e di sushi succede anche all'interno delle gelaterie. In particolare, alcune che hanno approvato questa formula si trovano nei pressi di Torino e Cuneo, ma anche in Germania, perché è una tendenza europea. Per esempio, in una gelateria si può riempire il bicchiere a piacimento per 4,50 euro, 4,50 centesimi. Quindi devo dire che c'è

non ha limiti anche per quanto riguarda il prezzo. Bene, sono molto contenta per questa nuova tendenza estiva 2026.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Con la sua cara Italia, l'Italia sarà cara ma non per il gelato. Questa nuova formula All You Can Eat funziona anche per i gelati vegani e senza glutine. Per esempio, vi spoilerò un po' il listino. Degustazioni con 4 gusti a 5 euro, grande con 8 gusti a 10 euro e All You Can Eat, tutti i gelati che si vogliono, per 12/15 euro. Avete testato questa experience? 349 7225 833.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC!
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

ne è una dimostrazione, ha riportato sui suoi social questo video, lo ha condiviso mentre attraversa i canali di Venezia, della città lagunare, cantando Like a Virgin di Madonna, uno dei simboli più iconici per quanto riguarda sia la storia della musica ma anche il

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine El Dorada, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

periodo nelle Instagram, come colonna sonora delle Instagram Stories. 17:48 minuti, lunedì 3 agosto 2026, e adesso accendiamo i riflettori sui tradimenti in Italia. Ogni anno, sempre in questo periodo, viene pubblicata la classifica delle città in cui si tradisce

0: classifica a Break On e sono rimasta senza parole per il podio. Al primo posto mi aspettavo un'altra città, invece no, quindi rimanete lì, vi lascio un po' sulle spine, a breve vi elenco questo tipo di classifica. Prima Giuni insieme a Coez con Quelli Come Me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

adesso parliamo della città in cui si tradisce di più. È stilata questa classifica, pubblicata a breve come ogni anno, le città in cui si tradisce di più. La prima è davvero una grande scoperta, una grande sorpresa. Al primo posto troviamo Vicenza, al secondo posto una città sarda, è Sassari, segno di un cambiamento anche al sud. Questo risultato conferma che il cambiamento nei modelli relazionali al sud è reale e strutturale, spiega così la psicologa Marta Giuliani. A seguire troviamo Bergamo, Milano, Padova, Firenze, Bolzano, Rimini, Monza, Verona, Trieste, Bologna, Venezia, Modena, Cagliari, Brescia, Trento, Piacenza, Torino, e chiude questa top 20 la nostra capitale, Roma. Chi l'avrebbe mai detto?

0: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
1: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
3: Era giusto che il ministro Giuli venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno, eccetera. Qui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passerello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare per primo le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
2: Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
1: Gli esteri 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina al momento non ha commentato l'attacco.
2: Lo sport, quarta giornata dei campionati europei a Parigi e nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentazione delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel suo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo i tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri.
1: È tutto, alla prossima edizione.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, sono Manuel Giancale, buon lunedì 3 di agosto, vuol dire che iniziamo la prima settimana piena di agosto. E di certo andremo a Milano a trovare il nostro genio di oggi che, insomma, ha voluto riscaldare un po' l'ambiente. Poi l'estate, le vacanze, tutto si organizza anche con l'intelligenza artificiale, così oppure no? Ma cominciamo da un vero e proprio record sui nostri cieli, nei nostri cieli, sulle nostre teste, perché c'è un po' di traffico lassù. Benvenuti.

in giro c'è sempre più traffico, l'avete notato? Cioè, nel senso, vabbè, a parte adesso che siamo ad inizio di agosto, magari le città si svuotano un po' e allora il traffico diminuisce, ma poi tutto si sposta per esempio sulle coste, ok? Ma a prescindere da questo c'è sempre più traffico proprio in generale, ma non soltanto con le nostre auto e quindi prendendo qualche mezzo di trasporto nostro, cioè possibile qui sulla terra, no, parlo anche dei voli aerei, sempre più traffico aereo. Infatti c'è stato un vero e proprio nuovo record, c'è la ENAV che lo ha annunciato, è la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, e proprio il 26 luglio scorso ha registrato il nuovo record assoluto di movimenti in una singola giornata, cioè voli assistiti in soltanto 24 ore. Il precedente primato era di 8.340 voli in una sola giornata, è stato superato più volte negli ultimi giorni di luglio, ma il picco massimo per adesso c'è stato il 26 di luglio con 8.446 voli assistiti. Secondo le previsioni questo rappresenta sì il picco massimo di quest'anno, ma molto probabilmente aumenterà nei prossimi, diciamo, nei prossimi mesi o magari nei prossimi anni. Cioè in pratica ci sarà sempre più traffico anche sulle nostre teste, non soltanto. Meno male che in cielo non si deve trovare parcheggio. 3, 3, 2, 2, 1, 1.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. 3, 2, 1.

record storico. Abbiamo iniziato così. I voli in Italia qualche giorno fa sono stati 8.446, tutti in volo nello stesso giorno, tutto gestito da ENAV. E in questo caso è stato un record che sicuramente presto verrà di nuovo battuto. 3, 2, 1.

0: Tra poco il nostro genio del lunedì ci fa capire subito che quando siamo arrabbiati forse sarebbe meglio rimanere a casa. Tra poco vi spiego il perché.
1: 2 1 Power.

0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ed ora passiamo alla pagina economica. Parliamo della conferma di Francesco Turcato alla guida di Confindustria Valle d'Aosta fino al 2028. L'Assemblea riunita a Isogne ha approvato la proroga del mandato con un sostegno superiore ai 2/3 degli associati, sottolineando fiducia e continuità in una fase economica complessa. Turcato ha richiamato coesione e responsabilità per accompagnare le imprese del territorio. Confermata anche la squadra dei vicepresidenti e approvato il bilancio 2025.
3: Passiamo allo sport. Camilla Martinè chiude al 15° posto nella tappa svizzera di Coppa del Mondo Enduro ad Aletsch. Una foratura nella prima giornata e qualche problema fisico nel finale non le hanno impedito di ottenere il terzo miglior tempo italiano, chiudendo in 57 minuti e 57 secondi. La vittoria è andata alla britannica Ella Conolly.
2: Aperte le iscrizioni al 32° concorso mieli della Valle d'Aosta. Gli apicoltori hanno tempo fino al 28 agosto per consegnare i campioni al laboratorio dell'assessorato agricoltura. 6 le categorie in gara, dai mille fiori ai mieli monoflorali prodotti sul territorio. La premiazione è prevista il 25 ottobre, all'interno della Sagra del Miele di Châtillon, che quest'anno animerà il paese dal 24 al 26 ottobre.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Il nostro genio di oggi ci porta a Milano, precisamente davanti al portone del consolato cinese. Lui è un cittadino cinese, evidentemente si è arrabbiato parecchio, ci fa capire che cosa non bisogna fare quando ci si arrabbia, per esempio con il proprio consolato. Lui è andato evidentemente al consolato, gli avranno negato qualche cosa e ha preso una tanica con un liquido infiammabile e ha cominciato a dare fuoco al portone del consolato. E ovviamente ci sono stati lievi danni, ci mancherebbe, però adesso però è stato fermato dalle forze dell'ordine e rischia l'arresto per danneggiamento aggravato, e ancora non si sa effettivamente il motivo per il quale lui abbia fatto questo gesto così cattivo. Comunque ci fa capire che cosa non bisogna fare quando ci arrabbiamo, cioè dare fuoco alle cose, assolutamente no. Lui è il nostro genio di oggi. One

0: computer questa settimana, perché bisogna prepararsi per le proprie vacanze, se nel caso qualcuno già non l'avesse fatto o magari qualcuno è già andato in vacanza. Beh, comunque le ferie pare che vengano, diciamo, organizzate anche dall'intelligenza artificiale. Ne parliamo tra poco qui a One Hour.
1: 3, 2, 1
2: Amore, dove sei?
3: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
2: Ma è domenica, sono aperti.
3: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
2: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
3: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
2: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
4: CIDAC.
5: Super Trailers, il cinema

0: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: 3, 2, 1 1 hour.

possiamo dire che questo è il primo lunedì delle vacanze, diciamo, il primo lunedì dell'estate vera e propria, perché siamo ad agosto, è il primo lunedì di agosto, il che significa che abbiamo la mente proiettata soltanto per le ferie, verso le ferie. Beh, qualcuno deve ancora organizzare le vacanze e moltissimi hanno utilizzato l'intelligenza artificiale proprio per andare a creare il proprio itinerario e quasi, appunto, secondo le ultime indagini, quasi un italiano su due ha utilizzato proprio quella intelligenza artificiale per velocizzare un po' la questione, perché c'è qualcuno che l'ha utilizzata

soprattutto per confrontare i vari prezzi con le domande, ma anche valutare le strutture in profondità senza perdere tempo a star leggere praticamente tutte le recensioni, sintetizzare proprio tutte quelle recensioni da più fonti. Soltanto che il turista è diventato tecnologico, come abbiamo detto, la metà, diciamo, di quasi un italiano su due, quasi la metà degli italiani ha utilizzato proprio l'intelligenza artificiale. E però ci sono dall'altra parte invece i titolari, o comunque diciamo le strutture ricettive, e quindi tutto ciò che riguarda il turismo, che non utilizzano l'intelligenza artificiale in azienda, non la usano, ma più che altro perché non sanno che cosa possa servire effettivamente. È un problema di comprensione, non di diffidenza. Insomma, bisogna imparare a utilizzare meglio, diciamo, l'intelligenza artificiale, sia per le ricerche, ma sia anche per dare la propria offerta, ecco, mettiamola così. Tra l'altro, piccola parentesi, le mete più amate, quelle che più andiamo a cercare, sono quelle più digitalmente fragili, cioè i borghi, i piccoli centri. Ecco, lì non c'è tanta tecnologia, ma noi siamo lì sempre alla ricerca di quegli spazi, di quei posti più antichi, mettiamola così. 3, 2, 1.

0: Siamo ai saluti finali di One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo arrivati al fondo di questo lunedì, il primo lunedì di agosto. Nel frattempo ci prepariamo anche per il best of di tutto ciò che è successo di meglio, ovviamente, in questo 2026 in One Hour. Noi comunque ci ritroviamo domani per una nuova puntata. Grazie per essere stati con me. Ciao, a domani.
1: 3, 2, 1, 1 Hour. Sono le 19 e 4 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
3: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
4: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4-4, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
3: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
4: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
3: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Jerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
4: Lo sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
3: È tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri, testa di serie, giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Nel calciomercato, dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti, tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1° settembre. E con questo è tutto, a più tardi.

0: cool.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: love you.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.